0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: Seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 08-8371-0051.
2: For setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co, a sponsor of this program.
3: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659, or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
4: A proud sponsor of 103.15 EBIFM.
5: Here at 5 EBIFM, it's just gone 8:30. Time for Pensavo Peggio.
6: Oh, now we on air. Thank you.
7: Thank you, Rosemary. Thank you very much.
6: Perché gridate quando facciamo la prova, invece non dite niente? Comunque, buonasera. Stasera siamo solo noi tre. E io ho pensato una cosa, perché lo sappiamo ormai da due giorni, sì, che siamo solo noi tre, perché questi paccari adesso hanno allungato il periodo di paccamento. Sì. Poi ci hanno detto proprio a ottobre non ci vedrete.
8: Bastardi.
6: Esatto. Però noi abbiamo fatto
8: Bastasi.
6: Sei mesi. Noi abbiamo fatto 6 mesi così. E siamo andati, sì, alla grande, quindi il problema adesso è vostro, sapere se noi andiamo bene anche senza di voi. Quindi...
9: Il problema è rientrare.
6: Esatto.
8: Esatto. La porta era aperta per uscire, mo per entrare.
6: Vabbè, buonasera a tutti. Andrew, can you hear the background music? Yes, you can. Okay. Sta ballando, sta ballando. Yes, okay. So it works. Thank you very much. No, abbiamo avuto dei problemi tecnici la settimana scorsa, quindi abbiamo chiesto al tecnico di venire qua, stare qua fino a mezzanotte e mezza, anche dopo, sì, che, sì, ce ne andiamo.
9: A sentire la replica.
8: Sì, sì, sì.
6: Intanto voglio dire, Alessandro, che stasera puoi salutare tu, poi alle 9:20 puoi salutare tu i residenti di Aura, perché li hai conosciuti.
8: Alcuni, sì, non tutti perché sono troppi, ma alcuni ci ho avuto l'onore di conoscerli, quindi sì.
6: Quelli vivi.
10: attenzione, questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: E come tutti i mercoledì dalle 8:30 alle 10:30 vi faremo compagnia con Pensavo Peggio.

0: Volevamo fregarti e invece ci hai fottuto tu, perché l'hai fatto bene a tempo. Gli altri due l'abbiamo visti un po' mosce, ha detto adesso faglielo fare solo a lui. Cazzo, l'hai fatto bene, bravo Ugo.
1: Alla fine, tac, è entrato in scivolata.
0: Sono contento. Ugo, quante ore passi in bagno? Cioè, innanzitutto, tu vai in bagno col telefonino?
2: No, perché c'ho l'iPad in bagno.
0: Ah, ok. con le stesse app.
1: Così è più grande, legge meglio.
2: No, è più che altro perché ho caricato dei film e spesso vedo la stangata.
0: Non ti stai cagando?
1: Ma perché?
2: Vedo la stangata, vedo Apocalipto, vedo la lingua del santo.
0: Ma ti guardi tipo 20 minuti, ti metti
2: no,
0: un timer?
2: Qualcosa, vado avanti veloce, ci sono dei pezzi che mi piacciono, mi fanno ridere.
0: Pensavo ti facessero cagare, giusto l'ordine?
2: No, no.
0: Perché?
1: Perché una notizia che fa cagare ce l'ho io. Parliamo del weaponized pooping, ovvero usare la cacca come arma, ma non in un senso fisico. Parliamo di quelle persone che si rinchiudono nel bagno. Infatti c'è chi entra in bagno, magari con lo smartphone, e ricompare fuori dopo qualche ora, quando...
2: Ore? Madonna mia.
1: Quando è già successo di tutto. La lavatrice è partita, la tavola è apparecchiata, i figli sono sistemati. È una piccola fuga domestica. È una nuova metodologia, dicono loro, anche se io ho visto mio padre farlo per anni. Però è molto efficace e appunto viene nominata weaponized pooping.
0: Allora, prima del telefonino... Io non so, vabbè, io non leggevo, avevo pochissimi Topolino, però leggevo le riviste, non quelle zozze, però leggevo delle riviste. Avevo, sai, tutti avevano il porta riviste forse in bagno, non lo so se ce l'avevate anche voi.
2: No.
1: Mio padre si legge i Tex, non so se ti ricordi i Tex, ancora li fanno. Lui si porta un Tex al bagno quando va a cagare. E quindi tu sai che quei 45-55 minuti, perché so comunque in centinaio di pagine.
0: Scusa, fuori onda Ugo, io ho un'ora che giro, non è che posso stare qua alle 8:30, 10:30 a girare sto cazzo di cose.
2: È spanato.
0: Dice, torniamo a noi.
2: No, il Tex
0: no, ma l'hanno bevuto qua,
2: era utilizzato quando eravamo in campeggio. Mi ricordo che c'era un amico che andava spesso in bagno col Tex, e quando tornava il Tex era più piccolo. Allora gli chiedevamo perché diceva che le pagine che leggeva le strappava e le usava per pulirsi.
0: Ah, sì?
2: puntini.
0: Se invece erano quei giornaletti dove c'erano anche solo le foto, che tipo all'IKEA, dell'IKEA una volta non c'era, poi hanno iniziato a mettere anche le donnine.
1: E allora, quello è postal market anni 80-90.
0: Postal market. E poi non so se vi siete accorti, ve lo giuro, che hanno tolto di nuovo le donnine.
1: No, è certo.
0: Perché le pagine si incollavano.
2: Questo lo potevi risparmiare comunque. Vabbè.
1: Infatti, secondo la ricerca, il comportamento può essere anche inconsapevole, ed è proprio qui che il termine ha acceso i social. C'è chi lo considera un esempio di carico domestico sbilanciato e chi invece pensa che sia solo un'etichetta esagerata. Hanno fatto uno studio infatti su 125 adulti e... hanno fatto uno studio su 250 persone, 125 adulti, quelli che passavano appunto più tempo al bagno con il telefono, sono stati poi sottoposti alla colonscopia e hanno riscontrato che il loro rischio di emorroidi è più alto del 46%.
2: Infatti l'uso prolungato del cubiculum, come viene chiamato dai latini, era diciamo quella posizione che stimolava la fuoriuscita emorroidale. Tutto il pacchetto emorroidale è diciamo sottoposto a stress.
0: Allora, io sapete che io share is caring. Però saranno stati gli 8 kg messi in 6 settimane, sarà stato tutto l'alcol che mi sono bevuto.
2: Forse
0: perché
2: il secondo.
0: Sai che io non bevo. Però io passavo un sacco di tempo prima seduto, perché avevo un giochino che ho cancellato per questo motivo. Ho detto cazzo, lo cancello perché.
2: Ok.
0: E perché se avevo tante altre vite o vincevo vite, io era capace che stavo anche un quarto d'ora, 20 minuti. Poi mi alzavo con una gamba addormentata. Adesso
1: comincia a fa.
0: così. No, la batti, la batti. Adesso faccio, plop, plop, pulì, sciacquo,
2: infatti,
0: via,
2: ciao. Infatti è importante passare il meno possibile in quella posizione, perché
0: e infatti
2: è uno stimolo eccessivo per quanto riguarda.
0: Io ero pronto ad andare a farmi e invece è passato tutto.
2: Hai visto?
0: Perché ho proprio decimato i secondi. Ah. Cioè proprio, e poi dicono veramente di metterti uno sgabello sotto i piedi.
2: Esatto.
0: Perché devi, non ce l'ho lo sgabello, però al momento faccio il coglione, tipo faccio così.
2: Comunque, questo
0: che
2: per
0: è
2: dire,
0: facile qua farlo.
2: Perché,
0: Lino,
2: diciamo, la posizione rannicchiata delle gambe fa sì che utilizzare bene la muscolatura preposta alla defecazione. Tant'è vero che la posizione ideale non è quella della tazza, ma è quella del WC turco.
1: Sì, della turca.
0: E intanto, siccome sono le 20:40, Alessandro vuole salutare, ci sta guardando Maureen, la persona.
1: Hi Maureen, warmest regards from Pensavo Peggio. Thank you and all the residents at Aura for following us, loving us and keep us company. Thank you very much Maureen.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: La notizia è finita, era notizia di merda, era pure corta.
0: Andate.
2: Meno però, male che non è arrivata la puzza.
1: Però ragazzi, insomma, cacate poco.
0: Pensavo Peggio, brought to you by Dal Pizzavendolo,
3: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: Bellissima questa canzone di Loredana per te, per pazza te, per te, per te, per te, per me, per loro. No, io non so, forse perché una compaesana di mio papà di Bagnara Calabra, ma no, a parte quello, comunque è una pazza, però è una rocker, a me piace tantissimo. Non so a te, non ti piace?
1: Mai piaciuto, neanche da giovane.
0: Vabbè, non tu. Vabbè, non te la devi bomba, la musica.
1: Non è. Non mi metto sopra perché la sentivo come una che ragliava.
0: Perché poi lei è un interprete, non è che abbia scritto.
1: Sì, non ha mai scritto niente.
2: Vabbè, io non ci vedo niente contro gli artisti che non scrivono. Se hanno una buona voce, il loro talento è.
0: Fiorella Mannoia. Ma no, non è che non ha scritto praticamente niente.
1: No, ma non mi piace neanche quella, cioè musica che non mi dice niente.
0: Vabbè. Niente voglia di fare sesso? Io dico sempre portatevi delle un pacco di moments, cioè se siete sposati o fidanzati, qua cosa sono? I Nurofen, Panadol, se c'è mal di testa. Tu vedi la tua moglie col pacco di Panadol, gli dici amore facciamo l'amore, e se ti dice ho mal di testa hai le Panadol pronte.
1: No, non dice ho mal di testa, dici mi devo alzare presto, è diverso.
2: E tu vai, vai là alle 7 di sera.
0: E tu non ti sveglio.
1: No, le volte gli approcci erano da mezzanotte in avanti.
2: Vabbè.
1: Perché finito di vedere i programmi preferiti.
0: Sì, non è più per, io non lo so a che età non vai più a mezzanotte. Però a me è già passata. Cioè se voi usciamo con una donna, ma io lo dico subito, cioè se voi usciamo, anche perché ho notato che sono più produttiva al lavoro, usciamo, andiamo a mangiare, andiamo a casa, facciamo quello che dobbiamo fare e poi te ne vai. Cioè non mi dire che poi a mezzanotte e mezzo vuoi fare qualcosa, perché io devo andare a dormire, cazzo. Cioè io ho 50 anni, ma io non so tu ancora se sul...
2: No, manco qui anch'io la mattina non ho lavorato. Cioè io alle 10:30 chi c'è dormo. Cioè,
0: Ugo, tu... Comunque...

0: gli dovevi rispondere, è il dentista che ti ha detto. Però però la scienza dice che l'atteggiamento affettuoso salva l'intesa, cioè se gli dici guarda sono stanca per stasera, possiamo rimandare, ma mentre intanto gli fai una, le fai una carezza, perché potrebbe anche essere l'uomo a essere stanco.
1: Negoziare nella maniera giusta, alla fine è quello.
0: Oppure Ugo, secondo te, perché questo che hanno chiesto agli italiani, fare sesso solo per il senso del dovere, visto che sei sposato, hai firmato un contratto dove c'è scritto che
2: tre volte alla settimana me la dai.
1: Ma francamente questo...
0: No, però per dirti, visto che t'ho sposato, vuol dire che siamo una coppia monogama e quindi ma devi dare tuo.
1: Non è che il matrimonio si esaurisce esclusivamente con gli atti sessuali. Nel matrimonio c'è di tutto, cioè andare a fare la spesa, tenere dietro la casa, cucinare, lavare, eccetera. Cioè, quindi il contratto vero dovrebbe essere, diciamo, basato su questi aspetti del matrimonio, non tanto sul fatto me la dai, non me la dai,
0: ma eccetera. No dai, per me è un modo di dire, anche perché quando firmi questo contratto c'è tutto tranne me la dai, non me la dai.
2: Esatto.
0: Non c'è scritto neanche procreare, proprio zero.
1: Però, se
0: in amore, in malattia,
1: se un matrimonio non viene tra virgolette consumato, come dicono i chiesaioli, è possibile, diciamo, annullarlo. Come è stato successo in passato, che hanno invocato la mancanza di sesso, e che questo naturalmente anche per la Chiesa non va bene, perché non c'è procreazione.
2: Però tu parli dell'annullamento tramite la Sacra Rota, quello può essere se tu non hai mai consumato il matrimonio. Sì. Però se quella te la, insomma, se tu consumi, parliamo un po' più con un'etichetta. Se tu consumi i primi 2-3 anni e poi lei smette di farti consumare, non è valido per l'annullamento del matrimonio.
1: Ma dipende, perché se non fai figli, anche la Chiesa si incazza, ragazzo. Guardano anche quello,
0: Vabbè, la soluzione la dà questa università, non del Massachusetts, dice: coccole e contatto fisico per vincere l'ansia. Il vero ingrediente magico risiede nel contatto fisico. Baci, abbracci e coccole confermano che il legame è più solido che mai, permettendo di vivere la sfera intima in modo sano. Anche perché mettiamo un uomo, ecco perché parlo sempre della donna, ma mettiamo un uomo sul divano stanco e la donna si avvicina e inizia ad accarezzarla, a baciarla, a giocarci o a flirtare. L'uomo si alza,
2: cioè, a voglia
0: o no?
2: Senza problemi.
1: Dipende come, a cosa stai pensando anche.
2: No, dipende se lei ti piace, perché se mi si avvicina una
1: d'accordo.
0: E puzza di piscio?
2: No, una busta di piscio. Pure se puzza di piscio.
1: Questo acido urico e via.
2: Se si avvicina una così, manco col crick si alza. Però dall'Italia ci dicono che conoscono una che mette prima a letto il marito e poi mette a letto i figli.
0: No, così no. Così no, dai.
2: Lei, e dici, dormono, sono sposati, sono tutti felici e contenti.
0: Anche lei?
2: Non lo so. Spero che non faccia al marito quello che fa ai figli. O che non faccia ai figli quello che fa il marito.
0: Ma dopo che ha messo a letto, ce lo dice durante la canzone, dopo che ha messo a letto il marito e i figli, lei che cosa fa?
2: Chi la mette a letto a lei?
0: Chi ci mette a letto? Ugo, giusto?
1: Io.
0: A te chi ti mette a letto?
1: Nessuno. Autonomamente. Ho la guida autonoma come la Tesla.

0: discutevamo con un'ascoltatrice,
1: con Diana.
0: Di cosa? Di cosa?
1: Ovviamente parlavamo di sesso, però lei diceva, no? Non deve manco diventare un lavoro, per carità, no a farlo tutti i giorni per obbligo.
2: No.
1: A parte tutto che se sei nella fase della relazione dove tutti i giorni ti viene spontaneo, oppure tre volte al giorno fatelo, non vi fermate. Ovviamente poi quella fase
3: va via via scemando,
1: E poi entrano le sceme da dietro e quindi te tradisce con altra perché tu non gliela dai più tutti i giorni. Però adesso parliamo del nostro popolo di ascoltatori, anzi dovrei dire ascoltatrici femminili, perché a quanto pare quasi l'80% delle donne non riesce a godere tramite la penetrazione. Succede a tantissime, 80%. Ma non vi spaventate.
0: Chiamate
1: 82117066 e chiedete di Joyce, ci penserà lui.
0: No, cioè, lo capisco. E poi sai una cosa, quando io non so, vabbè, tu ormai sei sposato una vita, però Ale, quando dicono che tanto è tutto, sono tutti uguali, perché non è per un caso, cioè sono tutti diversi, ogni volta tu rinizi da capo, devi riniziare da capo, o no?
1: Assolutamente sì. E in più io ho avuto una brutta esperienza con una che era ampia. E avete mai sentito, sicuramente sì, il detto lanciando lame nel corridoio, uguale, raga. Ci potevo andare in bicicletta, non sentivo niente.
3: Ma che ha combinato questo?
1: Prima non lo so, non so. Vabbè, stato io.
0: Hai avuto un sacco di bambini.
1: Minchia, tutti insieme però. Una scuola c'aveva, cioè, un asilo nido che sono usciti e poi sono arrivato io. No, però torniamo al nostro discorso. Stiamo infatti parlando di anorgasmia. Come ci spiega la ricerca, ne soffre fino all'85% delle donne che raccontano di non aver mai provato un orgasmo in vita loro. Attenzione però.
0: Continuate a pubblicizzare il numero.
1: Non basatevi su ciò che vi dice Hollywood, perché i film vi hanno mentito. Perché si fa tanta fatica? Spesso la colpa è delle bugie che ci raccontano i film. No, dove basta un attimo di penetrazione per godere, mentre solo il 18% delle donne gode grazie alla penetrazione. La chiave invece per quasi tutte le donne è la stimolazione clitoridea. Ragazzi, imparate dove sta, imparate a conoscerlo, fatevelo amico, perché chi trova un clito trova un tesoro. E adesso, andando avanti, la psicologa dell'Università della Florida.
0: Sono quei messaggi politici. Io lo voterei.
1: Chiupilu per tu. L'Università della Florida, infatti, conferma: questi orgasmi rapidi e fantastici vengono ottenuti solo con il rapporto sessuale. Non vengono ottenuti solo con il rapporto sessuale, scusate. Ma cosa blocca davvero il vostro corpo, signore, amiche e donne? Oltre ai falsi miti, possono pesare anche stress, ansia, menopausa.
3: Morfologia.
1: Io direi anche la sindrome del corridoio, tornando a quello del primo. Il consiglio fondamentale dei medici, se il blocco è mentale, basta parlarne con un terapeuta.
2: Io non ho nessuna telecamera, non ho nessuna telecamera su di me, no. Ok. Però sai, hai provato invece di...
1: Sì, voglia.
2: Guarda, Fire Brigade.
1: Esatto. questo te fa capire perché io, quando entro in camera mia da letto, ci stanno sempre due asciugamani sul comodino.
3: Madonna.
1: Per forza, che
0: ci pisce addosso.
1: Se il blocco è mentale, parlate con un terapeuta, mentre se l'orgasmo arriva solo quando siete sole, dovete solo spiegare al vostro partner come funziona il vostro corpo. E ragazzi, è così in realtà, perché ci stanno purtroppo tanti maschietti che non hanno idea di come è fatta la femminuccia. Trovano quel brufoletto là e dicono: che schifo, lo spremo. No, non funziona.
3: Sai, non è... se tu fai un'indagine,
2: fallo vedere ai nostri...
3: se fai un'indagine, beh, chiedere: ma com'è la morfologia, verticale o orizzontale? Molti dicono che è orizzontale.
0: Non è diagonale.
1: Aspetta, dipende, se lei è già stesa a letto, sì, è orizzontale.
3: È sempre verticale.
1: Vabbè. Insomma, ragazzi, ragazze, siate più aperte con il vostro partner. Ma... spiegateglielo.
0: Allora, posso dire una cosa? Adesso forse io lo farei anche la prima volta, no? Cioè, la prima volta che incontri una donna che vai a letto, dici qual è. Cos'è che ti piace? Se hai questo. Se instauri questo rapporto, ma devi instaurarlo tu, devi cercare di entrare nella tua testa. E instauri questo rapporto, dici, come faccio a farti venire?
2: Glielo dici proprio. Qual è il miglior modo per farti venire? Non è dici come faccio, non è che ti devi buttare, dici, qual è il miglior modo per farti venire? E lei magari si apre.
1: Sì.
2: No?
1: Beh, a parte che se è stata fatta conversazione, si è già aperta un paio di volte. Partiamo dal presupposto.
3: Sì, hai appurato che non riesci ad andare oltre.
1: Esatto.
3: Quindi.
0: No, no, la prima sera. La prima volta.
3: No, beh, così vai a smontare tutto. La prima volta. Ti prendi un calcio nelle balle, una ginocchiata nelle balle, poi.
1: Dipende quanto basi la prima volta, compreso l'atto sessuale, sul romanticismo. Perché appena entri con una conoscita del genere, il romanticismo crolla tutto.
0: Sì. Però se tu inizi a vedere dei segnali invece dalla sua parte di zozzaggine. Allora, poi tu ce lo butti dentro. Cioè, il discorso, dice.
1: Ah,
4: no. So, guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean, why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
4: The only thing we can say is every Wednesday night...
5: From 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio!
6: Don't listen to us.

0: Cremono, Cremono Cesarini.
1: Paparazzi, paparazzi. Ci sei, Ugo?
0: Di Cesare Cremonini.
1: Esatto.
0: Che allora, non so se lo sai, ma Ugo lo conosce, erano amici.
2: Sì, sì.
1: Però voci di corridoio, adesso vediamo se sei preparato su questo, dicono che mi pare suo zio è il proprietario di Luna Rossa.
2: Mai sentito.
1: Ok.
0: Non ha mai sentito lo zio o la
2: no, no, Luna Rossa? No, no, mai sentito questa storia, non lo so.
1: Vabbè. È che Luna Pop, io non so, io sono andato al primo concerto Luna Pop solo perché era pieno di ragazze. Io sono i miei primi tre concerti, sono stato il primo che ho scavalcato, i Backstreet Boys, solo perché era pieno di, c'era, all'epoca c'era,
2: che c'era il ciccio bombo dei Backstreet Boys,
1: no, c'era, era no, Robbie Williams era con loro, caso mi ricordo l'anno, andavo a scuola comunque,
0: 94-95,
1: si può essere 95-97, una cosa del genere. Poi Eros era un misto. E poi qual è che ti ho detto? Cosa ti ho appena detto? No, dopo, no, è Backstreet Boys. Scusa, i Take That.
0: I Take That.
2: Il ciccio bombo dei Take That era in Take That.
1: E Robbie Williams, Robbie Williams era in Take That.
2: Sì, sì.
1: E andavo solo perché era pieno di gnagna.
0: No, però stai di Luna Pop.
1: Aspetta, è il Luna Pop che era pieno di gnagna anche là, c'erano pochi uomini, pochi maschietti, pochi ragazzi, perché era una band che suonava e voleva arrivare a quello in playback. Infatti il concerto durava, il CD durava un'ora e un quarto, il concerto durava un'ora e mezza, perché doveva dire qualcosa tra una canzone e l'altra. Però all'epoca suonavano in playback, al punto che se voi andate ancora a guardare, mi pare sia il libricino, come si chiama il libricino dentro il CD,
2: come si chiama,
0: il bugiardino, delle medicine,
1: no, quello delle, sì, medicine. Vabbè, comunque, vabbè, avete capito, sai che c'è scritto chi suonava, perché una volta era famoso anche suonare, farti chiamare per la chitarra solista solo quella persona lì,
2: Session Man.
1: E il basso in tutte le canzoni gliel'ha fatto Saturnino, non so se sapete, il bassista di Giovanotti.
0: Ah, Giovanotti.
1: Saturnino. Quindi all'epoca facevano finta. Comunque era pieno di gnagna. Ma torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Diciamo, quando siete a cena con una donna, se sentite qualche segnale per il quale vi potete chiedere, fare qualche domanda, ma non dire ti piacerebbe se io ti facessi questo e questo, solo per chiacchierare, giusto per chiacchierare. Anche perché io voglio dire una cosa. Voi ci avete mai pensato che anche tu, quando eri giovane, Ugo, non che sia vecchio, ma quando eri un giovincello, tu andavi a cena con una donna parlando del più e del meno di puttanato, di cose serie, di informazioni, di quello che vuoi tu, però nella tua testa era: speriamo che stasera me la porta a casa, mi fai entrare a casa sua. Molto probabilmente la stessa cosa lo pensava la donna che era al tavolo con te, altrimenti non sarebbe venuta a cena con te. Non è più semplice se andavate direttamente a casa,
0: ecco, e poi a cena dopo che c'è l'appetito.
1: Oh no, ma vi prendete Uber, fate quello che dovete
2: fare.
1: Ma
2: non c'era Uber quando ero io.
1: Mentre andate a casa, prendete una pizza, ve la portate a casa, vi mettete un film, fate quello che dovete fare. Vabbè. Invece di andare al ristorante acting, come si dice acting in italiano?
0: Fare finta.
2: Ma fare finta alla fine,
1: perché io penso che quello che
2: fa parte del preliminare è anche il fatto di conversare davanti a un piatto di qualcosa.
0: Sì, sì, ma la prima sera tu fai finta di essere interessato perché tu pensi soltanto a quello,
2: ma
0: che
2: non è detto, non è detto, perché a volte magari c'hai, diciamo, altre questioni, hai altre cose in ballo, non lo sai, perché a volte puoi dare l'appuntamento a una persona, a una donna, perché hai un'altra situazione che è stagnante con un'altra, e quindi vuoi cercare di cambiare aria, non lo sai, non sai come può andare a finire. A volte è solo questione di opportunità e basta.
0: Ma infatti torniamo al discorso, no? Vuoi cambiare aria, apri le finestre al corridoio e
2: salame,
0: tirisci il salame.
1: Detto questo, volevo dire che adesso ormai il primo appuntamento non è più la cena, non è più di moda, ma è diventata la colazione, perché al mattino molto probabilmente, lo dicono qua gli studi e io glielo appoggio, al mattino sei più te stesso. Vai, finisci di lavorare alle 5, vai a casa, ti prepari, ti lavi, ti fai la doccia, ti vesti nel modo migliore possibile per andare a cena con una donna. Invece magari la mattina tu ti alzi, fai una doccia, ti prepari, perché magari dopo la colazione con questa donna magari vai a devi andare a lavorare.
0: A parte che se io mi preparo per andare a lavorare vado più elegante di come andare in appuntamento, perché vado sempre in, come si chiama adesso, business casual, quindi jeans, giacca e camicia. Non vado con vestito, ma jeans, giacca e camicia. E poi secondo me non cambia niente, perché comunque te prepari, te improfumi, te fai il primo appuntamento che sia quella. Sai qual è? Sai perché i maschi stanno a fare sta cosa? Perché sono gagliardi. Perché una colazione in due la fai con 30 euro, la cena in due ce ne vanno 200.
1: Può essere, anche ecco, con 10 euro. Però invece qua dicono che l'atmosfera è più è informale, mentre la sera cena è più formale.
0: Ma perché il bar, tu considera il contesto italiano, no? Che a parte che dall'Italia ci dicono, ragioniamo proprio da maschi, la femmina non te la darebbe mai la prima sera a meno che non ti ha conosciuto almeno un po'. Perciò forse ecco il perché della cena prima. Però no, tu pensa al concetto italiano del bar la mattina, grazie a cazzo che è informale. Stai là e te passa il camionista de corsa e il corriere a pia il caffè e la barista che corre, quello che fa Mauro, sono finiti i cornetti! E così, è normale che è più informale. Vai se la sera in un ristorante dove magari hai il cameriere con il tre pezzi che ti serve, la bottiglietta, la rosa, l'ambiente è diverso.
1: Ed è più facile anche per la donna, perché se vedi che se vai a colazione con una persona e vedi che manca l'intesa, perché magari hai chiacchierato, manca l'intesa, magari l'hai conosciuta, ci hai parlato 10 minuti, due volte, e poi la porti a cena, gli chiedi di venire a cena, vieni a cena, e ti accorgi che manca l'intesa. Cosa fai a cena? Ormai la serata te la devi fare.
0: Paghi la cena, dicevo, è stato bello, ciao.
1: Sì, ma ti devi fare la cena. A colazione hai la scusa del lavoro, di fare le commissioni, ma quindi te le puoi andare con un sorriso.
2: È la scusa la puoi trovare anche per la sera, dai. C'ho la nonna, a metà c'ho la nonna da accudire, c'è un'anziana da solo a casa.
0: Devo pisciar cane.
1: Ma la colazione è più veloce della cena. Sì. Quindi tu a colazione, se vedi che non ti piace più questa persona, hai mille scuse, devo andare.
0: Però una persona la conosci pure meno a colazione, perché se una colazione la fai in 20 minuti con calma, una cena la fai in 2 ore con calma. Quindi anche quello che tu pensi di aver capito della persona, ti sei dato troppo poco tempo per conoscerla, per giudicarla, ma da entrambi i lati, il maschio e la femmina.
1: No? Sei d'accordo? Comunque, gli studi dicono che ormai è diventata, forse per un motivo di portafoglio, un motivo economico, comunque ormai non si va più a cena con le donne, si va a, cioè con le donne, con il partner o con la persona che conosci, e si va invece a colazione.
0: Dicono anche che è più sicuro farlo a colazione, perché ci stanno meno psicopatici in giro e è più facile scappare dall'appuntamento se l'appuntamento è un flop.
1: Però anche questo, allora io non so, magari io non so, voi al vostro paese avete il vostro ristorante dove conoscete il cameriere, conoscete il padrone, però è più facile che voi abbiate il bar dove conoscete il padrone.
0: Beh, quindi, più di un bar, magari i ristoranti ne conosci due, tre, bar della zona ne conosci tutti.
1: Esatto, quindi diventa anche invece dalla parte dell'uomo che invita la donna a fare colazione, è anche una questione di sicurezza, perché vai al bar, per te è un posto sicuro.
0: Ah, anche ci sta.
2: Ma ti mischi alla gente, praticamente sei inosservato.
0: Perché... No, ma più che altro è un ambiente friendly, dove tu sei sicuro di te stesso perché lo frequenti tutti i giorni.
2: È un ambiente estemporaneo, vai e vieni, cioè praticamente c'è un tempo di permanenza molto basso.
1: Perché se già vai con una donna in un ristorante che non conosce, magari un ristorante, io dico stellato, no? È con una donna che hai appena conosciuto, in un ristorante, e non sai neanche come comportarti, magari come arrivi, c'è il cameriere, viene, ti mette il tovagliolo, sai, sulle gambe, e tu lo guardi
2: e dici, tu ti ecciti.
1: Esatto.
0: Cosa tocchi?

0: Abbiamo trovato la soluzione, però. La soluzione è questa: per voi donne, invitate, fatevi invitare. Sì, ma io no, qua mi prende proprio Pia, solo questo. Non c'è, no, sgancio. Fatevi invitare dalla persona che vi vuole portare a cena, fatevi invitare a colazione. Se vi dice di sì, vedi, la sua intenzione non è solo quella di portarvi a letto. Ci può stare, no?
1: Ma
2: beh, secondo me è una bella strategia, donne...
0: per le donne, per vedere se l'uomo è veramente interessato. Ciao Miriam, ciao Imma e ciao Antonio. O no?
1: Beh, è naturale che, diciamo, se uno si vede prima di andare a lavorare, c'è un impegno, quindi sembra una cosa.
0: No, ma anche la domenica mattina.
1: Disinteressato.
0: O il sabato mattina. Andiamo a fare colazione insieme.
1: Dove? Da Luca?
2: Vabbè, qua ok. Però anche in Italia, no? Dato che ci rivolgiamo la maggior parte a un pubblico italiano. Sì, secondo me il primo appuntamento è il sabato mattina a fa colazione, non è una brutta idea. Dovrebbe essere però la donna a proporlo. Secondo me l'uomo che lo propone è un po' passi da tirchio poi.
1: Vabbè, qualunque cosa l'uomo propone è un maiale, quindi non viene preso sul serio.
2: Vabbè, ma non è che dici...
1: O perlomeno non viene preso fuori causa.
2: Non è che dice, vabbè, andiamo a fare colazione sabato mattina, conosco uno, fa i maritozzi e poi c'è un cazzo. Cioè, non fai una cosa del genere. Però se è la donna che ti dice andiamo a fare colazione, tu come uomo già parti con l'idea che 99% non si fa altro. Quindi la donna di per sé è più tranquilla e affronta l'appuntamento con più serenità. Anche perché in Italia ci dicono ci stanno ragazze che mandano la posizione GPS alle loro amiche quando vanno ai primi appuntamenti, perché ormai non sai più con chi vai a finire.
0: Veramente?
2: Magari oggi vai al primo appuntamento e domani sei sul TG3 che sei scomparsa, e dopodomani sei su Grande 5 che ti hanno ritrovata.
1: Comunque ragazzi, c'è un discorso
0: in orizzontale.
1: C'è un aumento di psicopatici, di malattie mentali incredibile. Sono molti si celano dietro certi atteggiamenti, e quindi non c'è da stare allegri, tra virgolette. È un problema non indifferente questo. Ovunque, particolarmente in quei paesi, diciamo, che si sono sovrappopolati in maniera sconsiderata. E quindi c'è, diciamo, una percentuale di questi malati mentali che è più elevata rispetto a paesi dove non c'è sovrappopolazione.
0: Mi ricordo se a Brescia Bergamo hanno beccato uno di questi bangladini, è entrata una ragazzina di 13 anni e se l'è violentata. È uscita fuori, ha chiamato la polizia, meno male per lui
2: che è arrivata subito,
0: che è arrivata prima del papà. Comunque è andato in tribunale, l'hanno condannato, ma no, il giudice l'ha lasciato a piede libero
2: con l'attenuante che da dove viene lui è normale.
1: No, queste sono notizie.
0: No,
1: diciamo,
0: no, sulla stampa.
1: No,
0: la stampa,
1: la stampa racconta un sacco di minchiate.
0: È attendibile la stampa.
1: No. Ormai io non mi fido più niente dei giornali italiani, perché non stanno facendo
0: giornalismo. Questa persona è libera.
1: Stanno buttando merda per cercare di screditare una certa categoria. Quindi non commettiamo queste cose, che molte volte c'è dietro, diciamo, un disegno di carattere politico.
0: E mi pare che adesso, vabbè, è successo a quella donna, quella gioielliera, che gli hanno fregato l'incasso. E lei con la macchina gli ha presi sotto
1: e l'hanno condannata.
0: Adesso gli ha dato la grazia, Mattarella.
2: Sì, ha fatto tre mesi.
1: Ormai la grazia viene data così come.
2: Ma secondo me la medaglia, altro che la grazia. Ma tu entri, mi rapini.
0: Cosa avresti fatto? Avresti perso i soldi, basta.
1: Ascolta, c'è la legge.
2: Che fa la legge?
1: Cose qua.
2: Ma se la legge.
1: Tu non puoi arrogarti il diritto di decidere tu. C'è lo Stato che ha le sue leggi e tu non puoi. Sai perché se tu ammazzi qualcuno c'è il massimo della pena?
0: Sì, sì, sì.
1: Perché non esiste la pena di morte qui. Quindi tu,
0: in Italia,
1: cittadino...
0: In Italia.
1: Tu non come
0: cittadino... Qua lo puoi ammazzare.
1: Qui no, anche qua non
0: se
1: c'è.
0: Se ti vengono a casa a rubare, tu lo puoi... Tu lo stendi vivo.
1: Qua è naturale che è diversa la situazione.
0: Gli metti un coltello in mano e dici che era legittimo difesa.
1: C'è una situazione dove si vive, ognuno ha la sua casa, ha il suo terreno, eccetera. Quindi è naturale che se c'è una violazione del domicilio...
0: Non dovresti togliere la vita a una persona, però. Ma non dovresti togliere la vita.
1: Ma il discorso è questo, perché se non c'è un regime di pena di morte... tu come libero cittadino non ti puoi arrogare il diritto di togliere la vita a qualcun altro.
2: È rischio professionale, hai scelto di fare l'infame pezzo di merda ladro,
1: ma quello
2: te la devi rischiare.
1: Non è, no,
2: beh, non mi interessa. No, allora, se io, stai a lavorare,
1: no, è una ragione.
2: A me sta cosa da comunisti proprio,
1: ma non è quello, non c'entrano i comunisti, è cioè, questione di intelligenza.
2: Ma dov'è?
1: Ma non metterlo sul piano politico.
2: Ma dov'è l'intelligenza?
0: No, aspetta, allora aspetta. Il fatto, io non sono d'accordo che se una persona entra nella mia proprietà io gli debba togliere la vita. Aspetta, fammi finire, sì, per favore. Io gli debba togliere la vita. Però non sono d'accordo che se una persona entra nella mia proprietà e cerca di rubare e io lo ferisco perché sto difendendo, io vado nei casini.
1: No, non è detto. Perché ricostruiscono,
0: perché forse, scusa, perché
1: gli inquirenti ricostruiscono tutta la situazione e capiscono se è legittima difesa oppure no, o legittima offesa.
0: Okay. Dipende. Per legittima difesa, se io lo ammazzo e per legittima difesa, ok, se lo ferisco lui mi potrebbe portare in tribunale.
2: Esatto, e te chiedi
1: sì, e poi no, piano, bisogna vedere se ti condannano, perché se vengono fuori da tutti gli elementi, da tutte le indagini, vengono fuori gli elementi per dire che tu deliberatamente hai deciso di, mentre questo scappava, di sparargli o ferirlo in qualche modo, allora vai nelle merda, perché l'hai offeso tu. Hai capito? Sono queste le cose che la legge.
0: Ma se lui entra con un coltello in mano, io una pistola e gli ferisco e gli sparo una gamba.
1: Poi non è proporzionale.
0: Ma dove? Ma che
2: non è proporzionale. Era una legge del cazzo.
0: Scusa adesso. Adesso no, parliamo seriamente. Non ti parlo di legge. Tra me e te. Sì. Che cazzo vuol dire proporzionato? Se mi dà una coltellata al fegato, esce sangue. Io sono.
1: Ascolta, la legge prevede questo. Allora,
0: no.
1: La legge prevede questo.
0: Scusa, Ugo, fammi finire. Ho appena finito di dire, parliamo io e te da persona, fanculo la legge, fanculo lo Stato. Sì. Se mi dà una coltellata in un punto sbagliato della pancia, io ho 10 minuti di vita. Che cazzo vuol dire proporzionato? Cosa vuol dire?
1: Allora,
0: io lì, no, voglio dire a te, tu ci stai attenendo alla legge. Cosa vuol dire proporzionato? Lo capisci che è una stronzata.
1: È una stronzata, ma le leggi sono queste. Sono,
2: ma non vuol dire che sono giuste. Il fatto che le leggi non vuol dire che
1: è perfettibile, perché se sono leggi che non seguono, come si può dire, un discorso legato alla natura, cioè che non rispettano la fisica, la chimica, eccetera, che queste sono scienze. La legge non è scienza, lo capisci? Sono cose inventate dall'uomo per cercare di convivere al meglio. Ecco, se non van bene le leggi, che uno non è soddisfatto, allora devono essere cambiate. Allora devi farti carico di portare avanti questa causa e cercare di cambiare certe leggi.
0: Okay.
1: Lo capisci?
0: Tu sei d'accordo al fatto che l'arma che ha il tuo, quello che ti ruba, il ladro, l'arma che hai tu non è proporzionata?
1: Io l'arma che io non ho armi a casa.
0: Nel senso, se una persona, nel caso una persona venisse a rubarti a casa con un coltello e tu hai la pistola, e sei uno che va al tiro, vai a fare tiro a bersaglio e gli spari la gamba e lo ferisci, tu sei d'accordo sul fatto che tu passi i cazzi?
1: No, dipende, forse in Italia, ma non credo qui una cosa del genere, perché se tu c'hai uno intruso che non l'ha invitato, già è in difetto questo qui. Se poi è armato e quindi mette a repentaglio la vita dei tuoi familiari, secondo me qui in prima causa va questo. In Italia è diverso.
2: È successo a Brisbane, dove tre ragazzini minorenni armati stavano entrando a casa di uno che era al secondo piano. Questo l'ha sentito strillare. Gli sono arrivati davanti alla porta a vetro, stava su un complesso degli unit, di appartamenti, no? Perciò tu dalla tua finestra vedi il parcheggio di sotto. Quindi non parliamo dei grandi condomini. Lui dalla porta vetro ha visto che c'avevano la pistola. Lui c'aveva una pistola. Appena il ragazzo ha tirato la prima, e c'era il video online, appena il ragazzo ha tirato la prima zampata sulla porta, lui ha tirato 4 colpi sulla porta, a finestra.
1: Ha ammazzato qualcuno.
2: Un ragazzo è morto, l'altro è ferito, un altro è scappato, non gli hanno dato niente. Qua in Australia. In Italia quello si faceva 30 anni di carcere.
1: Ovviamente sì.
2: Perché la legge è fatta a cazzo.
1: Non è fatta, è fatta in un certo modo. Perché allora non vi rendete conto, conto che in Italia ben pochi scontano la pena come dovrebbero.
0: Certo, ne parlavamo prima.
1: Per quale motivo?
2: I delinquenti
1: perché le leggi sono state fatte ad hoc per i delinquenti, non per la parte lesa, per la gente che non fa niente.
0: Ma no, infatti, visto.
1: Ma questo hanno una responsabilità i politici. Tutto lì,
2: sono i primi delinquenti.
1: Perché per cercare di salvaguardare la loro parte politica, guardate quest'ultimo governo, che cazzo voleva fare Nordio?
0: Mattarella allora ha fatto bene a dare la grazia a quella signora.
1: Ma qua a me non frega niente, la grazia viene data ormai così come un
0: corso. Sì, ma ha fatto bene, perché questa signora è stata derubata.
1: Vai in chiesa, te la danno. È la stessa cosa.
0: E dei cinque Ave Maria lì. No, però la signora si è, ha cercato di andare a riprendersi una cosa sua, li ha presi sotto ed era dentro. Comunque,
2: dall'Italia ci dicono, io lavoravo come guardia giurata. Se mi colpivano alle spalle, io dovevo rispondere. Per non finire male, dovevo colpirlo dove mi ha colpita lui. Cioè, se te sparano, tu per stare nel clear
1: questo
2: della
1: rientra
2: legge,
1: nel discorso della risposta proporzionata. Tutto lì.
2: Sì, ma a parte che io che cazzo so che tu
0: cioè,
2: mai colpito,
0: se ti spara
2: cioè,
0: una mano, tu e coglioni non gli puoi sparare.
2: No, io puoi sparare solo alla mano. Danno allora, deve essere professionale, se no è eccesso di legittima difesa.
0: E prima di sparare,
2: io devo sparare un colpo di avvertimento in aria, anche se lui ti ha già sparato. No, io te ne sparo quattro in faccia e poi quello in aria lo sparo.
1: Questo diciamo, se ti ha già sparato, secondo me non esiste.
2: Invece sì, perché ce lo dice una guardia giurata.
0: Ieri, adesso anche perché mi sta guardando mio papà, ieri è in Corso Umbria, poi vicino dove abito io, uno di questi extracomunitari gli stava tirando via una collalina a una signora. La signora è riuscita a trattenerlo. Sono arrivati, io posso parlare solo di Torino, sono arrivati altri 4-5 persone che erano lì nei paraggi, chi era al bar, l'hanno preso, l'hanno rovinato di botte.
2: E così si deve fare.
0: Che è arrivata la polizia per cercare di staccare questi che lo stavano ammazzando solo di botte, e cercare di staccare questi. A loro non gli hanno fatto niente, gli hanno preso la collanina, gli hanno ridata la signora e lui se lo sono portati via.
2: Quello domani, questo perché tanto dopo domani quello il magistrato lo rilascia, ci pensa due volte prima di andare a rubare la collanina.
0: Esatto. Adesso per cosa personale, poi non parliamo più di cazzi miei. Ciao papà, stavo guardando mio papà. Quando io facevo l'animatore in un posto che si chiamava Transilvania, che è
2: bellissimo,
0: potevi andare, entravi giacca e cravatta, uscivi con la cravatta tipo Rambo, perché ti ubriacavo, io ero quello che ti dava roba gratis se facevi casino. Comunque, detto questo, una sera venivano ogni tanto il maresciallo, il primo livello dopo l'appuntato normale,
1: il brigadiere,
0: l'appuntato, la sera venivano. Prendevano due panini, un'acqua e una Coca-Cola, ma ricordo prima da voi. Perché avevamo sempre questa gente attorno che voleva che controllassero i decibel. Era l'unico pub al Torino, perché era di tre piani, che aveva sei persone della sicurezza, come se fosse una discoteca, era proprio un'agenzia. Vi racconto velocemente: una sera sono arrivati questi. Purtroppo devo dire, queste persone provenienti dall'Africa, perché da lì venivano. Senza generalizzare, e hanno fatto casino, hanno fatto troppo casino. È venuta la polizia, ha detto: se ce li portiamo dentro, loro domani mattina sono fuori. E metto domani sera, magari tornano qua. Portateli là dietro. Così quelli della sicurezza hanno fatto. Io non ho mai. Sì, tu hai mai visto i guanti degli sbirri della polizia, quelli una volta con la sabbia dentro? Sulle nocche, non so se te le ricordi, adesso non c'è più.
1: Con le bottiture da sabbia.
0: Io vedevo solo la faccia di questo che faceva transenna pugno.
1: Il problema è che sono più venuti. Se tu ferisci, questi non vanno in galera, vanno in ospedale e costano ancora di più. E questo è
0: ciao problema. Maria, ciao.
1: Il problema di fondo è che se tu ferisci, questi non vanno in galera, ma vanno in ospedale e vengono a costare molto di più per la collettività.
2: Ce vanno, ma ce vanno una volta, perché domani in ce tornano.
1: No, non credo.
2: Fidati.
1: Ricordi che il lupo perde il pieno, cioè non è questione. Lì è questione di cultura, c'è dietro tutto. Tu adesso, se vai a Napoli, avete visto che hanno pestato un padre di famiglia? Erano ragazzini, così. Tutti figli di persone per bene, professionisti, eccetera. Cioè, questo concetto qui della violenza.
0: Ecco. Di fare le paranze, il gruppetto.
1: Vabbè, questo era andato per difendere le figlie, le due figlie. Questo qui gli hanno ammazzullato una gamba e le hanno spaccato la faccia. Cioè, praticamente era pieno di botte, le hanno operato più volte perché avevano problemi vascolari, una gamba rischia di perderla. Quindi voglio dire, questa qui è una cultura della violenza che sta piano piano venendo, è tipico dei periodi di pace, hai capito?
0: Quindi donne, andate, fatevi invitare a colazione, che è più sicuro.
1: Non fatevi invitare.
0: E costa meno. No, qui in Australia no, però costa meno.
1: Uscite solo con le persone che conoscete, che capite anche nei momenti più particolare.
0: E come cazzo fa a conoscere nuova gente allora?
1: È nel suo posto di lavoro.
2: E poi finisci come i pakistani che si sposano i cugini. Se fai così.
0: Anche i calabresi.
3: Ciao, che fai qui?
4: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
3: e TikTok.
4: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
3: Ciao. Ma chi la conosce questa?

0: Bam Bam Bambina.
1: Bambina. Vabbè, ci siamo prolungati un po' troppo sulla questione cena o... Beh, che... No, no, che poi era... Che poi... Cercate di stare sicuri.
2: Sì, sulla questione sicurezza. Come direbbe un nuovo esponente politico che sta andando per la maggiore, anche se secondo me...
1: Ah, vannacci, cosa è successo? Che so che tipo a Torino hanno fatto un corteo contro di lui. Beh. Ma chi è questo? Non lo seguo. Che pensiero ha?
2: Molto estremo, molto di destra. Secondo me, e io sono una persona di destra, secondo me è un gran coglione. Secondo me non c'è proprio niente di maturo, non c'è un pensiero critico dietro, non c'è una strategia politica, non è una persona al momento affidabile, però è la persona che se fa forza sul Vox Populi.
1: Perché lo vedo da tutte le parti, ti giuro, da tutte le parti, scrollando anche mentre guardo altre trasmissioni, roba politica, di martedì, da qualsiasi parte.
2: Pure da Corona.
1: Però mi sta sul cazzo la sua faccia, pelle, quindi non lo seguo perché per me è tipo Nicolas Cage, a me Nicolas Cage non piace, quindi potrebbe, quel tipo di faccia lì a me non piace, tipo Nicolas Cage potrebbe fare il film migliore del mondo, non lo guardo a priori proprio.
2: Secondo me ha fatto uno dei film
1: tipo Ghost Rider, questo qua mi ha detto no, guarda queste cose qua.
3: Ghost Rider non è granché.
2: Una cagata.
1: Vabbè, una cosa per bambini, no, per
2: face
1: ragazzi.
2: Off, face Off.
1: Face Off è
2: uno dei film più belli che abbia
1: face
2: mai
1: visto. Face Off l'ho visto perché a me piace John Travolta. Quando fa il cattivo soprattutto.
2: Secondo me Nicolas Cage ha fatto un film dove faceva prima il cattivo e poi il buono. Secondo me l'ha fatto proprio bene quel film.
3: Un film intelligente.
1: Vabbè, torniamo a Vannacci. Vannacci, lo si chiama? Sì. È messa sul cazzo. Qual è il suo...
3: Niente, questo qui è...
2: Remigrazione.
3: È andato oltre quello che era il pensiero della Lega di certo. Bossi, è andato oltre, è un populista e sta cercando di raccogliere voti in quell'area molto estrema della destra, della xenofobia, eccetera. Ma sono sempre esistiti questi personaggi, sono ovunque, anche in altri paesi, e perché? Perché c'è un elettorato che è spostato in quella direzione. Ma sai, quando hai a che fare con gente che è profondamente ignorante, in più questo viene dal mondo dei militari, è un generale che avere i titoli nei militari è come fare la raccolta appunti alla coppa per ottenere i piatti, e lui ha ottenuto i titoli, si ottengono in quel modo, non è questione di che ha studiato, che cazzo ha studiato,
1: sai che avevo
3: è ignorante.
1: Però sai che avevo un amico militare che faceva il militare, era io adesso i gradi non me li chiede, non li so. Però una sera, perché siamo usciti ed ci ha fermato la pattuglia, lo stesso livello della polizia gli ha dovuto fare il saluto, il poliziotto ha dovuto fare il saluto al mio amico. Allo stesso livello sì, il militare.
3: Ma scusa, ma che valenza dal punto di vista accademico hanno questi?
1: No, perché ha più potere.
3: Ma perché è una convenzione, basta.
2: Comunque il generale Vannacci ha una laurea magistrale in scienze strategiche all'Università di Torino, laurea in scienze internazionali e diplomatiche Università di Trieste e laurea magistrale in scienze militari europee
3: a Bucarest. Dici tutto e niente, perché non c'è un cazzo, non c'è sostanza. Non c'è niente.
2: Ma tu le hai mai studiate queste cose che dici in sostanza?
3: Ma che cazzo sono queste cose?
2: Ma perché non le conosci?
3: Ma apri internet e vedi, prendi i diplomi nel giro di poco. C'era Schwarzkopf.
2: C'ha 60 anni, questo è il diploma.
3: Ve lo ricordate preso, Schwarzkopf? Chi era? Il capo di stato maggiore di Tempesta nel deserto. Non ve lo ricordate voi? Quando c'è stata la guerra in Iran, Iraq, eccetera.
1: Il 94? La guerra del Golfo?
3: Negli anni 90.
1: 94?
3: No, prima. È stato prima,
1: allora.
3: Perché hanno lasciato l'attacco nel 91, chiuso. Comunque il discorso è che Schwarzkopf, che era il capo, questo era laureato in geologia, era un geologo, non era un coglione che ha preso con la raccolta appunti alla coppa dei titoli, come hanno questo qua.
1: Ma io non penso che lui sia andato in Aspromonte a prendersi le lauree.
2: No, infatti, no? Se tu leggi, magistrale in scienze strategiche Università di Torino, laurea in scienze internazionali diplomatiche a Trieste, laurea in scienze militari europee, a Bucarest, master di studi internazionali strategico-militari e master in scienze strategiche. Sì, compa, tre lauree e due master. Ma, perché
3: ma
2: non sta simpatico
3: sono?
2: A te?
3: Ma che cazzo sono queste? Sono università conosciute, sono puttanate.
2: Ma ora non so bravi solo i geologi.
3: Ma non, non è quello, è questione che quando parlo capisci da dove viene uno.
2: Ho capito, sì, ma tu hai detto, questo, tutto tu hai detto un ignorante, ti ho appena dimostrato che non lo è. Ma
3: ignorante, no, perché
2: non condividi le sue opinioni, ma non vuol dire che.
3: Ma non sono, ma sono roba per i giochini a risico.
2: Vabbè,
3: ti
2: Ugo,
3: rendi
2: c'hai
3: conto.
2: Ragione te, dai.
1: Vabbè, intanto facciamo così: visto che Ugo e Alessandro si stanno picchiando, io, noi ci fermiamo un attimo, vi facciamo picchiare per 15 minuti. Noi ci fermiamo, ci ascoltiamo tre canzoni senza interruzioni di Ugo.
2: È il momento di far. Pausa. Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Ci siamo mette le cuffie, siamo tornati, ci siamo presi una piccola pausa come sempre, come al solito, avete ascoltato le nostre tre canzoni e adesso passiamo alla notizia, dopo esserci sfogati un pochettino. Passiamo a una notizia molto...
1: Vi siete picchiati, oh. Ma sangue,
0: no,
1: sangue.
0: Ma no, ma no. La cosa bella è che anche se il discorso, anche se la conversazione diventa vivace, quando due persone sono intelligenti vanno oltre le proprie opinioni e non è che giudichi la persona perché la pensa diversamente. Sei in grado di avere una conversazione accettando il fatto che ci stanno opinioni differenti.
2: Il fatto è che lo scontro
0: no.
2: Lo scontro era su una persona, un altro personaggio,
0: sì,
2: non
0: esatto,
2: era uno scontro diretto tra me e te,
0: esatto.
2: Non c'entra questo,
0: no, ma fai casino comunque, no? Prima parlavamo di andare a fare la colazione come primo appuntamento.

0: sabato, io vi volevo dire: state attenti quando andate a fare i vostri appuntamenti, perché potreste rincontrare il vostro ex. Ma qual è il fatto? Che potreste averlo fatto di proposito. Infatti c'è una nuova tendenza che ha preso piede nei social ultimamente, che è quella di provare a rincontrare l'ex per una seconda volta, per darsi, diciamo così, una seconda opportunità. Dopo una rottura, infatti, la speranza di riconciliazione è naturale, almeno da una delle due parti, anche se non è detto che sia la cosa migliore. Su TikTok, infatti, il rimpianto per i propri ex è diventata una vera e propria tendenza e è spuntata appunto la teoria del ci si incontra per due volte.
1: Si ricomincia da capo o si ti incontri...
0: Per ricominciare la relazione.
1: Ok, quindi deve venire da tutte e due le parti.
0: No, questa è la cosa che fa un po' preoccupare. La teoria, infatti, è che se qualcuno è destinato a te, ma le cose non funzionano, avrai l'opportunità di incontrarlo di nuovo in futuro. A spiegarlo è stata una giornalista di Vice, Alissa. Quando una relazione termina è difficile accettarlo immediatamente. Si parla della persona con cui si è stato per tanto tempo e che abbiamo amato così tanto, e perciò si cerca di creare una realtà diversa, quindi si manipola la realtà con la speranza di rincontrare, ricominciare la relazione con questa persona per una storia che almeno per una delle due persone non è finita.
1: Io penso sempre comunque è un ex, rimarrà sempre un ex. Se ti lasci muovere i rapporti, forse dopo 10-15 anni ti rivedi, ti saluti, però rimane sempre un ex, rimane un amico o un'amica. Di dare una seconda possibilità bisogna che tutte e due maturino. Tutte e due, io dico, perché si sbaglia in due
0: sempre, sempre.
1: Anche se lui è andato a fare le corna a lei perché magari qualcosa non funzionava in casa, e invece di risolverlo è andato a risolverlo a modo suo, però vuol dire che qualcosa non mancava
0: nella relazione.
1: Non dico di sesso,
2: sì,
1: perché a volte
2: sesso, loro andavano a cercare.
1: Non è il sesso. A volte ne parlavamo l'altra volta dei posti in cui tradisci di più. C'è anche l'ufficio, è uno dei posti dove tradisci più. Perché? Perché tu vedi quella, secondo me, da uomo, vedi quella donna durante il giorno, al lavoro, non la vedi nella vita quotidiana. Comunque ci passi 8 ore insieme, non ci litighi, perché magari ci lavori bene insieme.
2: Non ci litighi non l'hai detto, attenzione.
0: Beh, però, diciamo che se ti sta sul cazzo non te innamori. O non ti invaghisci.
2: Attenzione, chi disprezza compra, attenzione.
1: Sì, però poi magari vai.
2: L'arma
1: sì, sì. Sì, e dalle mie parti dicono che cos'è, la volpe dice che l'uva è acerba solo perché non ci arriva. Però al lavoro secondo me va tutto bene, parli se tu dentro e forse l'ambiente lavoro magari è anche un po' intrigante, poi quando torni a casa, cioè quello ti rompi i coglioni, quella che ti dice hai fatto questo, hai buttato la spazzatura.
2: Però, allora, in ambienti di lavoro è facile che possano nascere, diciamo, dei flirt, delle relazioni, delle attrazioni, eccetera. Particolarmente in quei luoghi di lavoro dove c'è sofferenza, faccio un esempio, gli ospedali, è un attimo che tra infermiera o infermiere e medico o medichessa, quello che volete, possa nascere qualcosa, perché vivendo insieme in situazioni, diciamo così, abbastanza tirate in là, estreme, dove c'è sofferenza eccetera, c'è una forma di, come si può dire, di coinvolgimento dal punto di vista emotivo, e si riesce a capire, diciamo, il tuo collega di lavoro cosa sta passando e ti metti, diciamo, a disposizione o sei attratto per quella situazione.
1: Anche qualcosa di cui parlare.
2: Ma certo, quello sì, perché quando condividi qualcosa, particolarmente a livello di lavoro, sicuramente di argomenti ce n'è, ne hai tantissimi.
0: Quindi, io 7 anni che ho fatto in ospedale erano i 7 anni più belli della vita mia.
2: Adesso non fare il maiale che racconti.
0: No, non racconto niente, però 7 anni in ospedale ho visto tante stanzette che non sapevo l'ospedale avesse.
1: Ma anche adesso in DAS lì, allora si bomba una bellezza.
0: No, no, perché io in realtà adesso sto in ufficio. L'NDIS sono tutti uffici, è molto più manageriale la cosa, c'è poco coinvolgimento. Quando sei in corsia è un'altra cosa.
1: Perché... Dove eri prima all'HCare senza fare nomi?
0: Lì sì. Senza fare nomi, lì sì. E soprattutto perché facevo il turno di notte.
2: Quindi... quello è grave, gravissimo.
1: Sai, non devi trovare neanche la scusa con la tua compagna, perché vai già, esci già la notte.
0: Esatto. E poi esci in divisa, perciò non è che dici vai a... E invece vai a... Vai, però vai. Quali sono i difetti della teoria della seconda volta? Purtroppo spesso quando ci si lascia si è molto fragili e si rischia di aggrapparsi a questa teoria. Questo potrebbe far sì che la persona faccia fatica a superare la relazione, soprattutto se tossica. Infatti, se si diventa ossessionati dalla persona, spiando i suoi profili social o cercando di organizzare incontri, ignorando le reali opportunità di connessione, questo può rappresentare un vero e proprio ostacolo. Però a sto punto sei diventato tu la persona tossica, se stai lì a spiare il tuo ex per vedere dove, quando, a che ora poterlo incontrare. Quindi non aspettare. Se il destino vuole che torni con l'ex, ci torni, ti auguro di no, perché se l'hai lasciato un motivo ci sarà. Però insomma non sta a fare il pervertito o la pervertita che sta lì a guardargli il profilo Instagram per vedere dove va a fare colazione, perché magari lei ce va a fare la colazione e ce va a fare il primo appuntamento, come dicevamo prima. Perciò fatevi i cazzi vostri.
1: Ma io dico una cosa, no, non lo so, forse all'inizio è più la mente che gioca con te, sai, appena ti lasci è più la mente che gioca con te, da tutte e due le parti, che magari pensi già con un altro, già con un'altra, chissà che cazzo sta facendo, quindi magari vai a vedere, però dopo facciamo 6 mesi, ma che cazzo te ne frega, ma fatti la tua vita, no?
0: Qualsiasi
1: cosa, ma sì, perché poi come parlavamo prima di sta gente pazza, quanti omicidi, io parlo almeno in Italia, qua non lo so, ma in Italia di ex gelosi,
2: di donne che sono diciamo vessate, che sono diciamo picchiate dai loro uomini, che hanno un rapporto che è tossico, nocivo, che continuano, vanno avanti molte volte per paura, perché le strutture non le seguono, la polizia più di tanto non può fare, perché se tu una va e denuncia il fidanzato che dice mi minaccia, cioè guardate che non fanno mica niente questi, al massimo possono convocare questo qui, non gli parlano e dicono perché fai questo, e dice no, guarda che sei invitata, lei è pazza, io non sono un bravissimo ragazzo, e non gli fanno niente, fino a che non succede che gli dà una menata che ci rimane secca e fine. Purtroppo femminicidio all'ennesima potenza.
1: In Italia è un problemone.
2: Ma è un po' dappertutto, dai.
0: Perché è sempre una lama a doppio taglio, perché sì, succede tanto purtroppo dove gli ex stalkano le ex.
2: Come anche viceversa.
0: E viceversa.
2: Ci sono delle ex che stalkano i maschi.
0: I maschi.
1: Però lì anche... sei più forte, sei l'uomo fisicamente.
2: Attenzione,
1: però,
2: non è detto. Io parlo dal punto di vista psicologico.
1: La donna non faccia una pazzia. L'uomo è più forte dal punto di vista psicologico.
2: In teoria, in realtà, ci sono molte donne che hanno i coglioni e i controcoglioni dal punto di vista psicologico. Attenzione. Io mi ricordo un mio vicino di casa, stava con due contemporaneamente, l'alternava lunedì con una, martedì con l'altra, eccetera.
0: Maestro.
2: Cosa è successo? È successo che.
1: Che c'è stato il long weekend,
2: si sono scontrati, cioè lei ha saputo, l'una dell'altra l'hanno saputo, e lui aveva fatto una scelta. E questa qui, quella che era stata scartata, stazionava sotto in macchina, sotto casa, stava lì che controllava se lui usciva. E intanto fumava, faceva delle montagne di mozzicone fuori dalla portiera, che era incredibile. Mamma mia, che roba.
0: Però è brutta, nel senso, non lo so, secondo me dovremmo essere capaci anche di andare avanti, perché non c'è senso, cioè, è finita, basta.
2: È naturale, cioè, che se si arriva al punto di chiudere un rapporto, perché ci sono dei motivi abbastanza gravi, cioè che non si riesce ad andare avanti. Quindi cercare di riallacciare. Alla
1: e fine, non parliamo di terze persone.
2: Hai rimosso il problema oppure no? Cioè, questo è il discorso. Perché se si ritorna a discutere sempre le stesse cose, che senso ha?
1: Dicono dall'Italia, purtroppo la polizia qui in Italia non può fare nulla.
2: È lì, è quello che ti ho detto.
0: Perché, come diceva
1: perché
0: lui,
1: non è stato commesso il crimine ancora.
0: Esatto.
2: Ma aspetta, ma è lì il problema. Ma da questo punto di vista, ci sono delle strutture. Per dire, a Bologna c'era Telefono Rosa, che era
1: in tutta Italia,
2: era nato, tutta Italia, vabbè. E lì funzionava perché c'erano queste strutture dove le ragazze che si sentivano minacciate dai propri fidanzati potevano andare lì, accedere, le venivano ascoltate, prendevano i dati, eccetera, e poi gli dicevano: vuoi andare oltre? Vuoi denunciare? Molte volte c'è il braccio corto, la donna non vuole denunciare, che invece sarebbe la sua salvezza.
1: È successo qua in Australia a un amico che non è più qui in Adelaide, comunque in Australia, però non faccio il nome. Ha due figli, la moglie ha chiamato la polizia una sera perché stavano litigando, e ho parlato con lui personalmente. E la donna ha detto alla polizia che gli ha dato uno schiaffo, quindi lui era diventato pericoloso per lei e per i figli. Quella sera lui è andato a dormire, la polizia gli ha consigliato di non dormire a casa, a lui. È successo questo, la cosa è andata avanti legalmente, quindi lui poteva vedere i figli solo due volte a settimana in presenza di uno psicologo. Lei stava con i figli, ma due volte alla settimana andava lo psicologo a casa. Dopo sei mesi in tribunale, lo psicologo di lui ha detto: no, mi ha sempre detto la stessa storia con i bambini, è un padre
2: esemplare.
1: Lei andava comunque due volte a lei mi ha dato la stessa storia, me l'ha raccontata in tantissimi modi diversi, ma ha dato, come si dice, diverse
2: versioni.
1: Scusi, grazie, di questa storia. Quindi lui ha potuto di nuovo rivedere i figli, loro si sono lasciati, perché non si erano lasciati
0: legalmente,
1: e non c'è stato neanche uno scusa. Cioè lui per sei mesi, solo per solo per il pensiero che lui avesse tirato lo schiaffo alla sua compagna, e lui non poteva vedere più i bambini come prima.
0: Forse anche per
1: solo per il dubbio.
0: Forse è per questo anche che in Italia la regolamentazione intorno a questi frangenti è molto ambigua, perché devi anche vedere in quelle circostanze dove il partner dice le cazzate, che sia lui o che sia lei, te puoi dire sì, no, me segue, me minaccia, però se poi non c'è un riscontro vero, come fai? Magari è per questo che la polizia ha anche timore a intervenire, perché a parte in Italia denunciare la polizia ci vuole niente.
1: Infatti, aspetta, dice sempre Amedeo, noi lo salutiamo e lo ringraziamo, la differenza tra la polizia in Italia e la polizia in Australia è che la polizia in Australia cerca di convincere le donne a sporgere denuncia contro il loro partner.
0: Sì, anche perché è l'unico modo che c'hai per vedere se quello che lei dice è vero, perché se lei lo fa e sporge denuncia, comincia un'investigazione, esatto. E quindi lei si espone.
2: C'è un discorso legato al fatto che viene monitorata la situazione.
0: Se dici le cazzate e poi ti esponi, le cazzate vengono a galla.
1: Rimanete singoli, che non ci sono, guarda, non ci sono casini.
2: Ma puoi anche da singolo fare, eh.

0: Casini dappertutto.
1: Casini dappertutto, anche
0: dalla canzone di Coolio, Gangs Paradise. Yes. Allora, io devo dire una cosa, senza fare casini, perché in Italia c'era questa moda l'anno scorso, io non so se era un decreto, quindi è caduto, oppure se è ancora valido, che prima di fare sesso, l'amore con il tuo partner, o lui o lei, dovete firmare un foglio di consenso.
2: No, non era un decreto, però il ministero degli, penso che sia stato il ministero degli interni, aveva rilasciato questa form, questo documento online che tu potevi scaricare e farlo firmare all'altra parte della coppia, al partner, così che se lei l'indomani o lui l'indomani gli prendesse lo schiribizzo e te volesse denunciare per violenza sessuale, tu c'hai il contratto firmato che lei quella sera era consenziente.
1: Vostro onore, io non ho firmato, non è la mia firma.
2: Ma quello si può verificare.
1: Se io, ma ragazzi, io ho due firme, lo sapete? Ne ho una con la gamba destra e una con la gamba sinistra, fatta apposta per cercare in quelle situazioni ambigue che non conosco, eccetera, di firmare sempre in maniera, diciamo, con la gamba sinistra, in modo tale da disconoscere eventualmente la mia firma.
0: Ah, io firmo Joyce. Io firmo Joyce.
1: Joyce può essere interpretato da tutti, non è il tuo nome Joyce.
0: E infatti io quando non mi fido firmo Joyce.
1: Comunque è un consiglio che do, cercate di avere due firme per le situazioni dubbie e applicate quelle di quella, diciamo, più farlocca, tra virgolette.
2: Seguirò il consiglio. Seguirò il
1: comunque
2: consiglio.
1: Passiamo a introdurre questa
0: ti trovi
1: notizia.
0: Ti trovi un nome d'arte, firmi
1: sì. Gabriel. Abbiamo riscontrato tutti noi almeno una volta nella vita che abbiamo sentito parlare delle cosiddette del complotto delle scie chimiche. Secondo questa teoria, la scia di condensazione degli aerei, quella che si forma in seguito alla condensazione del vapore acqueo presente nei fumi di scarico, conterrebbe agenti chimici e biologici messi apposta dai governi per far ammalare la popolazione e cambiare il clima. Cosa c'è di vero in questo? Io mi fa ridere, allora, perché francamente...
0: Ecco, è come, secondo me sono gli stessi delle scie chimiche, sono gli stessi della terra piatta, no?
1: Ma c'è un po' di tutto.
0: O dei, adesso quella lì che era affianca a Trump, cos'era, una rettiliana? Non so se l'avete visto.
2: Sì, sì, in realtà era soltanto una che non si è potuta permettere un bravo chirurgo plastico.
0: No, perché era una bella figa, qualche 10 anni fa, era una bella figa, ho visto la foto.
2: Sì. Si è rovinata, ma non sarebbe la prima.
1: Comunque niente, c'è questo problema delle scie chimiche che, secondo appunto i complottisti delle scie chimiche, sarebbe un sistema per... adottato dai governi per cercare di diffondere agenti inquinanti, batteri, virus, un po' di tutto per cercare. Allora, faccio una premessa: non c'è bisogno delle scie chimiche di buttare nell'ambiente dei batteri o dei virus, perché ne abbiamo già abbastanza di suo, di fondo, quindi è una puzzonata. Io da questo punto di vista la contesto. Però ci sono altri che addirittura dicono che possono cambiare il clima queste sostanze. Esiste infatti il modo per cercare di indurre il cambiamento climatico.
0: Beh, lo fanno già a Dubai, no? Fanno piovere.
1: Beh, sì, fanno piovere, però attenzione.
2: Quello però un macchinario non è così che crea nuvole, quello che usano a Dubai. E l'hanno usato una volta anche in Queensland.
1: Cioè, crea nuvole. Attenzione, ci vuole di fondo... già una nuvola, perché infatti si chiama il cloud seeding, cioè tu devi inseminare una nuvola esistente. Non è che con questo sistema, che c'è lo ioduro d'argento che viene utilizzato, che possa creare una nuvola. Ci deve essere qualcosa già presente per poter accentuare, però anche dal punto di vista diciamo della conseguenzialità degli eventi. Anche se piove, non sappiamo se realmente è dovuto a questo o è dovuto a cause naturali.
0: No, quindi non fanno condensare,
1: fanno aumentare, diciamo, la condensazione. Però non c'è questa certezza che possano indurre veramente la pioggia, e questo è il dato di fondo. Quindi alla fine come funziona? Funziona che vengono riversate sulle nuvole queste sostanze, e anche il ghiaccio secco viene utilizzato, che sarebbe poi anidride carbonica solida, e sale di potassio e di sodio. No,
0: lo usavi, si usa nei pub per fare i cocktail.
1: Vabbè. Ok, anche per fare i gelati lo sai.
0: Ah sì?
1: Sì, il gelato rapido che si usa appunto il ghiaccio secco, cioè l'azoto liquido, che crea naturalmente una cristallizzazione, una blastesi istantanea delle sostanze che sono liquide e si crea il cristallo di ghiaccio. Però attenzione, usando l'azoto liquido siamo a meno 179 gradi sotto zero, rischi di bruciarti la bocca e dintorni quando metti in bocca sta roba, quindi bisogna avere accortezza. Comunque ci sono, diciamo, tanti comitati che parlano appunto di questi complotti legati, diciamo, ai governi, però io francamente non ci credo, perché sono banali strisce di condensazione, perché a 10.000 metri di quota c'è una temperatura che va dai meno 50 ai meno 60, quindi i gas caldi che escono dalla combustione del cherosene, naturalmente questi cristallizzano, si condensano e rimangono fermi lì come una nuvola, creano una piccola nuvola che non viene dissolta nel giro di poco tempo e può rimanere anche qualche ora. Quindi secondo me sono complotti tra virgolette inventati, un po' come cercare di alimentare il discorso sulla terra piatta, che non esiste.
2: Secondo me lì è davvero che dove vedi l'ignoranza, perché magari qualcuno ha visto l'aereo passare, le scie ferme là per un'ora, un'ora e mezza, e dopo due ore è iniziato a piove, e quello magari non ha pensato che forse sarebbe piovuto lo stesso anche se l'aereo non passava.
1: Probabilmente perché la dinamica atmosferica, ragazzi, non è semplice. Poi ecco, c'è anche un'altra cosa.
0: Scusa, cosa c'è di diverso tra le previsioni del tempo in Australia e in Italia? È che in Italia ci sono le Alpi, quindi su per giù, se ti dicono che domani ci sono 28 gradi e piove, domani ci sono 28 gradi e piove, mentre qua ogni 10 minuti cambiano la previsione.
1: Beh, è così.
0: È il fatto, è solo
1: questo,
0: è un caso della montagna.
1: Anche in Italia succede questo, perché ma sono precisi, non puoi andare oltre tot ore per la previsione, perché la previsione che viene fatta viene a piano piano affinata sulla base di cambiamenti di pressione, volume e temperatura. Sono questi tre parametri che regolano. E ricordi che questi tre parametri, basta che uno dei tre varia di pochissimo, cambia totalmente l'evoluzione del tempo.
0: Però se ti ricordi, durante il telegiornale della Rai, quando c'era il meteo, facciamo vedere proprio queste iperboli, questi vortici. Beh,
1: ci sono dei modelli fisici sull'atmosfera che si basano su questo per quanto riguarda l'evoluzione, perché fanno delle simulazioni a seconda della temperatura dei venti, della pressione e anche dell'umidità che si viene a creare. Quindi sono modelli sperimentali che piano piano vengono affinati. Faccio un esempio. Una volta, vi ricordate? Forse voi no, ma c'era il colonnello Bernacca.
0: Può essere.
2: No, io il primo che mi ricordo è Giuliacci.
1: Bernacca era quello storico che faceva le previsioni, era molto seguito perché era in prima serata, era su Rai 1 e quindi
0: prima del telegiornale.
1: Esattamente. E allora a un convegno di meteorologi ci fu un fisico che gli chiese: ma quanto siete con le previsioni del tempo? Cioè, qual è la percentuale di che ci prendete oppure no? E lui disse: ma al momento siamo al 40% come previsione. Allora questo fisico disse: ma se dite il contrario siete già al 60%.
0: No, perché ci sono diverse varianti. Gli ha fatto la battuta.
2: La battuta. Che però c'è un fondo di verità. Ma io immagino di che anni parliamo, però.
1: Ah, parliamo degli anni 70 ancora.
2: Comunque penso che quasi 60 anni.
1: All'epoca la meteorologia era, diciamo, gestita col barometro e mettevi fuori la mano per capire se c'era un po' d'acqua o di umidità.
0: Merita la canzone.
2: Se la merita.
0: Vabbè, dai, così fate pace.
2: Ma abbiamo già fatto, non c'è niente per cui fare pace.
0: Questi sono i White Snakes con
1: Here I Go Again.
0: 87
2: minuti?
0: Sì,
2: ah, minchia.
0: No, 8 minuti e 7. Oh. Che minchia, 80.

0: te la sei meritata sta canzone, i White Snakes con Here Go Again. E quindi è una canzone che adesso abbiamo capito che la conoscevamo tutti quanti. Si è fermato il video, puoi aggiustarlo intanto nel frattempo, per favore.
1: Intanto
0: che salutate Roberta che ci sta guardando, la paccara.
1: La cacarella, Roberta, la cacarella.
0: Io invece no, guarda, sono un più diplomatico. Spero che uno stormo di uccelli incazzati ti scambiasse per l'assessore all'ecologia, guarda.
1: Comunque mi è appena arrivata una mail. Sono cittadino australiano.
2: Era ora.
0: A mignotte stasera.
1: A zozze.
0: Sai, in Italia si faceva il puttan tour quando prendevi la patente, non so, si faceva a Bologna.
2: Sì, no,
0: a
2: ma
0: Torino prendevi la patente la sera.
2: Si faceva senza una ragione, solo per fare il puttan tour.
0: La mia prima multa dopo 3 ore di patente. Abbiamo preso la patente alle 5 e tutti gli amici mettono di fare il puttan tour, quindi siamo andati in questo posto.
2: A Bologna, alla fiera, c'erano anche i Buson Tour.
0: Si chiama, questo posto si chiama La Pellerina.
1: A trans? Erano proprio...
2: Era pieno, così. Su serio?
0: Ma io so che a Bologna, Reggio Emilio, Parma, c'è la via delle universitarie, quelle che si devono mantenere l'università, quindi vai con a volte vai con gli italiani. Non so, mandate.
2: Queste sono balle che hanno tirato fuori le vere prostitute per cercare di darsi un tono, ma no, io veramente sono una studentessa e mi prostituisco così
0: per pagarmi gli studi.
2: Si prostituiscono e basta, non studiano.
0: Questa qua è vero, te l'appoggio, hai ragione anche tu. È vero, era la scusa per dire cazzo, non ce la faccio, arrivare alla fine mese, sono fuori sede. Vabbè,
1: il puttan tour adesso, no, perché parliamo un po' così. Voi lo facete? L'avete mai fatto? Sì.
0: Io ho preso la multa dopo 3 ore.
2: Il motorino sarà.
0: Il puttan tour da me si fa in un parco dove sopra ci sono di un'etnia, sotto di un'altra.
1: Stavo per dire la stessa cosa.
0: E quindi fai questo giro qua. Così guarda, la finisco. Fai questo giro qua, però dalle 8 di sera diventa. Non si può transitare. Quindi non c'era la polizia. C'era. No, non è ZTL perché è appena fuori la città. Non si poteva fare, l'ho fatto apposta per fare, dice, così non ci vanno.
2: Uno può andare a piedi,
1: sì. Perché... in bicicletta,
2: esatto. O con i pattini,
0: esatto. E quindi io sono arrivato lì alle 8.05, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, lì alle 6 di mattina è tuttora. Infatti io mi ricordo ancora quando a 18 anni, cioè 30 anni fa, presi quella multa, erano 101.000 lire e io all'epoca andavo a scuola e queste 101.000 lire mi sono dovuto mettere a vendere tutto quello che mi sono inventato. E lì è iniziata la mia carriera da criminale.
1: Per il puttan tour. Ma quindi, no? Tu è cambiata base così, va bene.
0: Perché parli tu?
1: Tu ci avevi le varie etnie tutte nello stesso parco.
0: Sì.
1: Noi invece ci avevamo le zone. Quindi quando vai a fare il puttan tour fra amici si diceva: ah, ma dove andiamo? Andiamo alla zona nera, andiamo alla zona dell'est, andiamo alla zona, capito?
2: No, anche a Bologna c'era questa
0: alla zona
2: un po' come al supermercato, che trovavi nei vari scomparti le varie tipologie.
1: Sì, sì. E poi c'era sempre quello più allupato e più rovinato di tutti, fa: no, regà, andiamo a nigeriane. E là si andava a nigeriane,
0: quello senza soldi.
1: Sì, sì,
2: no. Ma quelle che erano le nigeriane che ti pagavano te per
1: no, te menavano pure. Se gli rompevi le palle, te venivano addosso e te menavano. Perciò, e insomma, ragazzi, anche questa sera siamo arrivati alla conclusione di un'altra puntata. Siamo tornati un po' all'origine.
0: E siamo contenti di questo.
1: Come di 2 stagioni fa, che eravamo solo noi 3. E abbiamo dimostrato a quella gran paccara di Roberta che diceva: ma come fate senza di me? Famo, non te preoccupare.
0: Intanto, se vuoi girare la telecamera, ho appena accettato un invito e saluto anche Amedeo mentre stiamo per andare via. Volete salutarla anche voi? Gira la telecamera.
1: Ciao,
0: stiamo facendo un live con un ascoltatore dall'Italia. Saluto. Saluta.
2: Ciao Amedeo!
0: Va bene. Allora, ciao Amedeo, grazie, ciao. Allora, noi vi salutiamo e vi voglio dire una cosa: cambia la canzone, perché io e mio amico abbiamo scritto una canzone, lui l'ha finita, l'ha arrangiata, una canzone di quelle easy, proprio easy estive. Io ve la inizio a mettere anche perché inizia l'estate qua, intanto così iniziate ad ascoltarla, e come tutte le altre cose, anche se non vi piace non me ne frega un cazzo, più lo ascoltate e più vi piacerà.
1: Infatti con Capita c'è andata proprio sul culo dopo 2 mesi.
2: Pa, pa, pa, pa.
1: Quindi questa canzone si chiama
0: Mare Calmo
1: e è di
0: Luca, Lux, Marchesin e Joyce. Sì, però la, tutto l'arrangiamento ha fatto lui. Noi abbiamo fatto qualcosa insieme quando okay. era in Italia.
1: È disponibile su quali piattaforme?
0: Cazzo, io lo devo chiedere, lo sai? Sai che
1: sei un coglione.
0: L'ho intervistato.
1: Ma sei un coglione.
0: L'ho intervistato. Sai che facciamo? Lo intervistiamo la settimana prossima. Luca, se ci stai guardando, preparati, prepara qualche qualcosa perché ti intervistiamo. Così dici anche il tuo nuovo progetto, Iguana Project. Detto questo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. C'è il bagnino, rimani lì Amedeo, c'è il bagnino che si sta guardando, ciao, ciao Alfonso, che tu dicevi sei di Napoli e lui diceva no, sono da Agustina Amalfitana. E poveraccio, una sera l'abbiamo combinato male perché il giorno dopo alle 10 la piscina nel villaggio turistico dove ci siamo conosciuti, doveva aprire alle 10. Io la dico sta cosa, cazzo ce ne frega Alfo, tanto siamo qua in Australia. La sera noi l'abbiamo conosciuto quel pomeriggio lì al mare, poi la sera ci ha fatto la gentile cortesia di lasciarci le sedie a sdraio, quindi abbiamo fatto ci siamo fatti un aperitivo lì sulla spiaggia, perché lui deve chiudere, sai, nelle spiagge quelle private. Poi dopo l'abbiamo beccato, l'abbiamo rovinato, è vero, forse abbiamo rovinato. Lui la mattina, no, purtroppo la piscina non ha aperto alle 10. Si è preso un cazziatone, io ti chiedo umilmente scusa ancora da parte mia e da parte di mio cugino Nunzio, perché si è preso il cazziatone dal titolare del villaggio. Però so cose che succedono.
1: Ha perso il lavoro?
0: Che festa, va scritto, che festa.
1: Ha perso il lavoro?
0: No.
1: Vabbè, se è solo un cazzetone va bene.
0: Solo dai. Un cazzetone. Detto questo, noi vi salutiamo, ringraziamo tutte le persone che ci stanno guardando, che ci hanno guardato, ci hanno seguito. Ciao Amedeo, ciao. Un bacione a te e tutta l'Italia.
1: Ciao a tutti, a tutte le piattaforme.
0: Ciao Alfonso.
1: TikTok, ciao Instagram, Facebook.
0: Roberta, che ci stai ancora guardando su Facebook, sei una paccara, se non ci porti un regalo non venire neanche qua. Da Joyce.
2: Ugo.
1: Alessandro.
0: Ci sentiamo in radio.
1: Ci vediamo in giro.
0: Questa canzone si intitola Mare Calmo.
1: Ciao belli.
0: Ciao. Se parte, adesso vediamo se parte.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

e io che faceva finta di dormire. E quando mi portavo caffè di durette, che sto che chiamavano soltanto a te, soltanto a te.

E certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti quando cerchi risposte.